0: Che detta così sembra che è una presa in giro, invece no, lo penso davvero, mi ha molto emozionato. È la canzone nuova di Gianna Nannini che si chiama Meraviglioso Errore su Radio Number One. Poi ridevo perché è arrivato il messaggio di Carlos che dice: per marinare la scuola ci vuole una grande bull.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo, bravo. Parliamo d'amore.
2: Allora, altro che prete Tinder.
1: Allora, questo prete Tinder farà le cose per bene, ma noi dei Casa Cupido, buonasera, buongiorno, buona mattinata a tutti dal vostro Giraudo.
0: Buonasera Giraudo. Allora, buonasera. Sono le 8 e il 9 del mattino.
1: Ma sto lavorando tutta notte. Da quando ho compreso questa notizia, l'ho appresa, sto cercando di rimarcare la differenza fra la nostra agenzia matrimoniale e un lavoro di un prete. Lui ha a che fare tutti
2: Don
1: i giorni.
2: Don Fernando Cuevas.
1: Ecco, la Suevas lascio a lui e io mi tengo il mio mestiere, perché un prete li mette assieme, ma noi abbiamo gli open house, perché non
0: a comprare open house?
1: E quelle giornate in cui puoi entrare, vedere la casa e strutturarla e capire cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare. Invece comprare a scatola chiusa è sbagliato. E allora oggi il vostro Giraudo vi propone o un bilocale termoautonomo. È un uomo di 52 anni, indipendente, ordinato, si scalda facilmente solo dopo le 9 di sera, spese condominiali basse, non sopporta i parenti invadenti.
2: Beh, ci sta.
1: Ok. Poi abbiamo un attico panoramico, donna elegante, ultimo piano, guarda tutti dall'alto ma con gentilezza, vista mozzafiato quando si mette sul balcone. Qualcuno cerca di salire e arrampicarsi, ma lei vuole semplicemente qualcuno che non soffra di vertigini.
2: Va bene.
1: Beh, poi c'è un appartamento da ristrutturare, uomo interessante, buona struttura, impianto sentimentale da rivedere, a qualche perdita e soprattutto ha ancora qualche ex nei muri.
2: Mi sono fermato alle perdite.
1: Esatto.
0: Io all'ex nei muri.
1: Ultima, ma non ultima, una villa indipendente con giardino. Donna autonoma, ama gli spazi aperti, porta blindata per entrare nel suo cuore e citofonare più di una volta.
2: Sì, come il postino.
1: Esatto, che lei si aspetta il postino. Boia Faust.
0: Boia Faust. Ma anche questa settimana devo dire che le offerte sono tante dopo l'estate, più
1: esatto. Possiamo avere anche dei mutui a tasso variabile,
0: Oh, va bene, perfetto. Prenderò in

0: Youngblood nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dalla combricola di Radio Number One, le 9 e 2 minuti.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll. Dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quel romanticone di Bruno Mars, un sacco di belle canzoni d'amore nel suo ultimo album. Una di queste è On My Soul, che abbiamo appena ascoltato. Questa è la combricola di Radio Number One, la terza ora insieme a Sergio Sironi, Pat Romano, Emanuela, Donald, Emanuela Doriani.
1: Eccoci. Emanuela Doriani.
2: Ma cos'è la voce da oltretomba?
1: Sì.
2: Ma perché?
0: Chi è lei?
1: Lei non si preoccupi.
0: Ma cosa vuole da me?
1: Arriverò nei suoi sogni.
0: Oh, mamma mia. Che meraviglia. Ecco, bene, iniziamo bene questa terza ora. C'è una fava di focus, Pat?
2: Ma più che altro una considerazione, una riflessione da fare, perché tanti amici, tante amiche, tante persone che sono a me care mi stanno raccontando di questa sindrome da rientro, cioè questo ritorno al lavoro. Sai, noi siamo fortunati perché bene o male facciamo tra virgolette questo lavoro in modo anche un po' divertito e divertente,
0: certo,
2: sì. A parte l'orario in cui ci dobbiamo alzare, però insomma quelli sono dettagli.
0: Sì, esatto, io lo farei ugualmente divertente però verso le 9.
3: Sì, anche 9:20,
0: anche le 10.
2: Sì. Arrivi bello tranquillo dopo la colazione. No, perché dopo le vacanze, insomma, questo ritorno al lavoro coincide con quella che viene chiamata sindrome da rientro. C'è questa espressione che sta per indicare, come dire, un disagio psicofisico, il ritorno alla routine.
0: E cosa vi succede quando avete questa sindrome?
2: Allora,
0: ditemi.
2: Raccontano che nei primi giorni possono essere in ordine sparso i sintomi come malinconia, apatia, ansia per i carichi di lavoro, stanchezza, quella ce l'abbiamo un po' tutti, e fatica anche a trovare concentrazione.
3: Fastidio, dolore, fastidio,
0: pessimismo e fastidio. Ma sono più o meno le stesse cose che ho io, che non sono andata in vacanza. Ma è vero, cioè, è vero. Guardo una cosa, la leggo, mi giro e me la sono dimenticata. Cioè, è così,
3: Quindi
0: tutti i tuoi amici sono in depressione per il fatto che sono tornati dalle vacanze.
2: No, beh, depressione no, non stiamo parlando di depressione, però ci sono quei sintomi, insomma, di appesantimento. Insomma, devi riprendere tutte quelle cose che hai fatto per 11 mesi all'anno. Insomma, la cosa ti esce un pochino complicata all'inizio. Ti devi riabituare. Come
3: ecco, come vi riabituate voi?
2: Come vi riabituate?
0: È questa la domanda, non lo so, non posso rispondere, vi risponderò a febbraio, però
3: tu devi stare attento a quello che dici, cioè mi ha ripigliato tutto quello che è nostro. Tu se te ne vai 2 settimane a gennaio tu fai una brutta fine, io te lo dico.
2: Non te ne puoi andare, noi restiamo,
3: siamo una famiglia,
2: veniamo a prenderti,
3: ti veniamo a pigliare,
0: due fritture,
3: perché vai via da sola, che te ne vieni a fare due?
0: No, chi te l'ha detto che vado via da sola?
2: Hai l'uomo accanto a te.
0: Potrei avere anche delle amiche, scusatemi.
3: Non esistono le amiche in vacanza, l'ultima volta è stata la chiavica.
0: Vabbè, infatti vado da sola. Va bene, 393 444

0: Light di BTS su Radio Number One. Cos'è che dice Soshmel a un certo punto?
1: Soshmel, sono di Bologna, sì, dice, era lì sotto Soshmel, la torre degli Arginelli.
0: Oshormel. Ma ultimamente troviamo un sacco di parole, non lo so come mai c'è presa sta roba qua, troviamo un sacco di parole nelle canzoni e ne troviamo di tutti i colori. Vabbè, bisogna cavalcarla questo nuovo talento.
2: Damiano Davide che canta io nel prezzemolo no, c'è nella canzone
0: io nel prezzemolo no. Ah sì, sì, vabbè. Va bene, e man mano ve le diremo, vi illumineremo anche su questo nuovo trend. Stiamo parlando di vacanze, sindrome da rientro delle vacanze.
1: Sì. Si può avere, esatto, anche il giorno dopo il rientro? Cioè io oggi mi sento un po'...
2: Cioè torni domani?
1: No, nel senso ho un po' il sindrome, da rientro biondo, o con la sindrome lì.
0: Da rientro biondo. Allora, c'è un modo per risolvere la situazione, ce lo racconta Marino!
3: Buongiorno number one. Io ho trovato la soluzione a questa sindrome. Da oggi, 1 settembre, sono in pensione. Quindi l'ansia, l'apatia, la stanchezza, l'astenia le vedo scoppiare come le bolle di sapone. E quindi sono molto felice. Ciao a tutti, buona giornata. Marino da Cremona.
0: Senti come contento!
1: All'inizio c'era anche, ho sentito un sonar, ma è in un sommergibile.
0: Sì, no, ha ricevuto un messaggio.
2: No, secondo me in un sommergibile ha ricevuto un sonar, perché è l'unico modo per stare fuori da tutto e da tutti. Si è isolato completamente.
0: Mamma, che bella sensazione, porca miseria. A me manca 2 anni. Marzo, sì, del 2028 vado in pensione. Ma io resto con voi, però. Cioè, no, voi pensate che io vado in pensione e non venga più. Cioè, l'allero.
2: Ora dice Carlos, quello della Bull di prima. Sono in pensione, ma questa sindrome è iniziata nel 76, quando ho cominciato a lavorare. Madonna, 50 anni di sindrome.
0: Certo. Diciamo che non gli piaceva proprio lavorare, ecco, no, preferiva fare altro. Mettiamola. Arriva Elodie che sta facendo una vacanza tipo di 2 anni.

0: La mia gamba dondola.
1: Si chiama Affari Spenti, questa bella canzone di Elodie che, come dicevamo, è in vacanza da un sacco di tempo. Beh, ha fatto anche un tour molto lungo e quindi insomma si sta prendendo e godendo il meritato riposo. Beata a lei. Su Radio Number One alle 9:20, tra poco arriva Meteopat.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Never gonna move it dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds stay with you.
6: Radio Number One è dove vi.

0: Pat. Ragazzi, dobbiamo salutare qualcuno.
1: Chi?
0: L'estate meteorologica.
1: No!
0: Sì, ci ha salutato a mezzanotte. Siamo entrati nel primo giorno dell'autunno meteorologico, non quello astronomico, okay. Meteorologico. Beh, a vedere la situazione meteo, insomma, sembra uno scherzo. Sembra di essere al primo di aprile quando c'è il pesce, perché in realtà siamo a 30 gradi, 31, 32, quelli che sono. Ci sta bene. Però l'estate meteorologica ci ha salutato poco più di 9 ore fa, 9 ore e 25 minuti fa, mezzanotte. Ciao ciao, alla prossima. Allora, per quanto riguarda invece il tempo che sarà, nelle prossime 48 ore, beh, resterà stabile su gran parte d'Italia, non mancheranno però attenzione di disturbi al nord. Una perturbazione diretta verso l'Europa centro-orientale riuscirà infatti a lambire la nostra penisola, ma gli effetti saranno, come dire, un po' scarsi. Possibile comunque qualche rovescio in prossimità dell'arco alpino orientale, anche a carattere temporalesco. Temperature massime attorno ai 30-31 gradi in Valpadana, con punte di 32-33 in Emilia-Romagna. Diciamo anche temperature gradevoli. Stessa situazione per la giornata di domani. Generale stabilità, ma ancora qualche rovescio temporalesco sull'arco alpino orientale. Temperature massime stazionarie, quindi ancora fra i 30 e 33 gradi. Salutami le meteopattine. Tutto, ragazzacci!
2: Ti salutano tutte le meteopattine. Sono tutte invisibilio.
3: Sono tutte da Danny. Stanno facendo un corso.
0: No. Questa è una coltellata alla schiena.
3: No, l'hanno scelto. Loro.
2: Non è vero, sono tutte felici perché è tornato il loro Meteopa, il loro idolo assoluto, la loro icona di stile, Meteopa.

0: Ma che bella canzone che ci ha regalato Gaia per quest'estate, una di quelle che ci piacciono di più in assoluto. Si chiama Bossa Nostra su Radio Number One alle 9:30, l'ultimo focus di oggi di Patromano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo proprio dalla Spagna. E da parte sua Madrid cosa ha fatto? Ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aereo accedono al territorio nazionale. Provenienti da dove? Dall'Italia. La crisi, tra l'altro, nell'exclave di Ceuta intanto prosegue, sta proseguendo ormai da oltre un mese. Si sono registrati ancora degli scontri tra migranti e la polizia è dovuta intervenire sparando in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio. Adesso parliamo invece di Movida. Secondo la rivista Time Out, la capitale thailandese Bangkok conquista il primo posto nell'offerta dedicata al divertimento notturno. Quindi, per divertirsi alla grande bisogna andare a Bangkok. L'indagine ha sondato 24.000 residenti in 150 città differenti del globo. Sul podio si piazzano anche Berlino, che è un po' più alla portata di mano, e New York, il grande classico, la grande mela. Nella top 10 del divertimento notturno ci sono, attenzione, Amsterdam, Pechino, e questo non me l'aspettavo, ti dico la verità, Brighton in Inghilterra, Johannesburg in Sudafrica, Medellin in Colombia, Sao Paulo do Brasil ci sta e Melbourne, mentre le italiane, e qui insomma piangiamo un po', restano fuori dalla top 10 del divertimento notturno. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Guardian, il titolo di questa bella canzone alle 9.35 su Radio Number One. C'è della preoccupazione, attenzione, per questo prolungamento della sospensione del trattato di Schengen, perché io devo venire in Italia tra due settimane, no, la prossima settimana, sì.
1: Aspettati una bella perquisizione.
2: Fanno la perquisa. Approfondita. Fanno la perquisa. Sì, sì, fanno sì. La perquisa.
1: Ah, non so ma se guarda, passi, Non so se passi.
0: Ma come non passo? Ma certo che passo.
2: Tu non passi per un solo motivo.
0: Quale?
2: Perché tu hai fatto la valigia succhiando, grazie ai sacchetti, i tuoi abiti, che quando li togli sembrano investiti e travolti da un camion.
1: E questo sacchetto sotto vuoto, specifichiamo.
0: Esatto. Per viaggiare, siccome siamo poveri, allora per viaggiare col bagaglio a mano e non pagare il bagaglio extra, io che cosa ho fatto? Ho comprato, e funziona da Dio, ho comprato dei sacchetti sotto vuoto, quelli che aspiri con l'aspirapolvere. Sì. Quindi fai 3 o 4 sacchetti, porti dietro l'armadio e praticamente hai un borsino. Okay. Il problema appunto con questa storia di Schengen è se mi aprono i sacchetti
1: e non hai l'aspirapolvere.
2: E non hai l'aspirapolvere. Poi nello zaino devi avere l'aspirapolvere, altrimenti esatto. ciao.
0: Come li porto in hotel tutti quei vestiti, soprattutto come li faccio entrare nello zaino? Va bene, risolveremo ogni cosa a suo tempo, si risolverà anche questa. Ma ti sentivo parlare invece nel Focus delle città dove ci si diverte di più.
1: Eh sì, quelle dedicate al divertimento notturno, la classica movida. C'è questa indagine, tra l'altro hanno sondato 24.000 persone, quindi non sono poche.
0: Certo, allora, dai che devo andare in vacanza.
1: La Thailandia con Bangkok, però ti segnalo anche Berlino, New York, Amsterdam, Pechino, Brighton, Johannesburg, Medellin, San Paolo do Brasil e Melbourne.
2: Ecco.
1: Scegli tu.
0: Beh. São Paulo do Brasil.
1: Brasil.
0: Medellín e São Paulo do Brasil sono quelle che mi piacciono di più.
1: Ah, Colombia e Brasile, hai capito?
0: In Thailandia ti diverti più tu di me, però sono stata anche a suonare e in Thailandia vi divertite più voi.
1: Sì, certo. Sicuramente. Noi veniamo suonati invece.
2: Sì, immagino che sì. Immagino
0: esattamente. Vabbè. Allora, tra poco abbiamo un'altra grande canzone di Radio Number One. Attenzione, questa è la

0: di Benjamin Ingrosso su Radio Number One. Sono le 9:40, tra poco una grande canzone 1990 italiana, non vi dico altro.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a

0: veramente mamma mia questa canzone, che bello riascoltarla. Era il 1990, Attenti al lupo di Lucio Dalla su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della combricola di oggi. Oh, chiudiamo allora, in bellezza.
1: Allora, non si è mai alla fine finché non si è finito. Questa è una massima che ho appreso. Buongiorno a tutti.
0: It ain't over till it's over.
1: Ok.
0: Esatto,
1: buongiorno. Allora, buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, appena tornato dalla... Ero fuori comunque.
2: Dal balcone.
0: Sì, sì, non avevamo dubbi.
1: Ok, però ho sentito il buon patromano che sussurrava problematiche di persone al rientro dalle vacanze.
2: È vero.
1: Che c'è questa sorta di combattere l'astenia del ritorno, questa incapacità, non so che cazzo sto dicendo. Vabbè, però questa sindrome qua, noi abbiamo creato dei prodotti ad hoc. Si è letta anche l'H? Si è sentita? Per poter superare questo momento. Dai. Come il sveglia vacanze. L'accento è sbagliato. Sveglia vacanze è una sveglia che invece di suonare ti dice tranquillo, è solo un sogno, dopo 5 minuti suona davvero. È un'illusione auditiva, però molto importante. Poi abbiamo la sabbia di riserva, The Reserve Sand. Sì, è un sacchettino di sabbia da tenere nella scarpa, nelle mutande. Così anche quando torni in ufficio puoi continuare a dire: oh, ragazzi, c'è la sabbia dappertutto, devo fare la doccia. Poi abbiamo Ripartenza. Sì, è un deodorante che profuma di aeroporto, così alle 8:30 del mattino puoi fingere di stare andando da qualche parte anziché in ufficio.
0: È una cosa molto bella.
1: E poi abbiamo un'invenzione che piacerà molto a molti ascoltatori, soprattutto Omar D'Aberzo, il nostro vichingo padano, è il calendario mentirosso.
0: Oh, che cosa fa?
1: Segna automaticamente venerdì, tutti i giorni.
0: Oh, che bello! Vai con la grinta del venerdì!
1: Esatto, quando scatta la mezzanotte dici: dai, la grinta!
0: Che meraviglia! Quante invenzioni meravigliose che ha sempre Alfio! Quanta creatività! Quindi dov'è il genio? Lì!

0: Justin Bieber, What Do You Mean? La musica di Radio Number One. Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo di lavoro.
1: Oh, ma finalmente soldi che entrano, però, perché parliamo sempre di soldi che escono, intanto entrano anche, si spera.
0: Sì. Dipende quanto tempo rimane. Perché la domanda vera e interessante è: quanto tempo i soldi entrano, più o meno, diciamo, chi tanto, chi poco, chi già, quanto tempo rimangono i soldi dentro le vostre tasche?
1: Ah beh, qui ci vogliono 10 puntate per di seguito. Dai, tra poco.
0: Sì, dai, qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Musica che cerchi.

0: voi. A Radio Number One sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei figli della coppia anglo-australiana, che presto potrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina Self che supera i 2,1 euro in autostrada, mentre lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera. Il 42enne è stato liberato dopo sole 48 ore perché per il magistrato è parso collaborativo. L'uomo però avrebbe abusato anche di un'altra donna soltanto 40 minuti prima. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giudice nega i domiciliari. Restano in carcere due dei presunti esecutori. Il GIP di Roma respinge l'istanza presentata dai legali di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo le motivazioni sarebbero reticenti e non credibili. Ci sono anche Roma e Atalanta, punteggio pieno in Serie A dopo due giornate insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Ieri sera nei posticipi, giallorossi capitolini hanno vinto 4-0 a Lecce. I nerazzurri bergamaschi hanno piegato 1-0 il Bologna all'ultimo secondo di recupero con Samardžić. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Madonna, Danzatoria. Questo è il titolo del suo nuovo singolo, 12-8 minuti. Siete con Radio Number One agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, c'è la classifica, e non sarà assolutamente una sorpresa, dei lavori più pagati, o perlomeno quello che saranno i lavori più pagati in Italia, ma anche nel resto del mondo, perché poi saranno gli stessi.
1: Allora, l'intelligenza artificiale la sta facendo da padrona, ma attenzione, però abbiamo speso tante parole preoccupandoci forse per l'intelligenza artificiale, un po' lo possiamo anche fare, ma dobbiamo dire altresì che l'intelligenza artificiale offre anche tantissime opportunità di lavoro, perché sono tantissime le aziende che proprio in questo settore cercano specialisti, no? Sviluppatori software, web, matematici, statistici, e tutto ruota un po' attorno a questa nuova intelligenza artificiale.
0: Sì, perché altrimenti poi ci schiaccia, no? Cioè l'intelligenza artificiale va usata, sì, bisogna saperla usare, ed è per questo che servono data analyst, sviluppatori software, matematici, statistici, esperti di automazione, specialisti nella progettazione di applicazione AI, professionisti dell'analisi dei dati, insomma un po' tutte quelle figure che lavorano dietro, sì, le quinte, che diventeranno sempre più importanti, perché insomma diciamo poi ci insegneranno, anche ci daranno gli strumenti per poter usare al meglio l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, un dato interessante per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, è che non solo le aziende di grandissima dimensione, no, le multinazionali, cercano esperti di intelligenza artificiale, ma anche le piccole e medie imprese stanno iniziando a cercare figure in grado di automatizzare queste attività, e dunque anche l'Italia, seppur un po' in ritardo rispetto ad altri paesi, va in questa direzione, insomma sempre più annunci riguardano questo.
0: Allora, il settore che sta avendo diciamo più richieste, che registra la crescita più elevata, è il settore tecnologia, media e telecomunicazioni, che richiedono competenze AI, seguito dai servizi professionali, dai servizi finanziari e sempre più spesso anche dal comparto manifatturiero. Quindi insomma diciamo che sì, no, c'è bisogno, perché sai che poi da più parti sono arrivati gli allarmi, no? Dallo stesso Bill Gates, sì, che ha messo in allarme, ha detto attenzione, perché così si rischia di perdere milioni e milioni e milioni di posti di lavoro, quindi bisogna riuscire insomma a trasformare questa risorsa davvero in una risorsa e non in un danno per le figure professionali, no?
1: Ecco, poi non è che tutti gli altri lavori spariscono, voglio dire, c'è sempre bisogno del fornaio, c'è sempre bisogno dell'idraulico, c'è sempre bisogno di tantissime cose, però la tendenza soprattutto anche per i giovani che stanno studiando in questo momento è questa, poi ognuno, sì, anche in base alle proprie attitudini sceglie in che direzione andare, no?
0: Sì, insomma, secondo me ci cominceremo a preoccupare quando andremo in panetteria e vedremo un umanoide che ci fa la baguette, e allora in quel caso insomma sicuramente

0: Maroon 5 con Cristina Aguilera, Moose Like Jagger, la musica di Radio Number One, in diretta qui negli Spacca Notizie, dove stavamo parlando delle nuove professioni, sicuramente quelle del futuro, quelle che saranno le professioni più richieste, legate in maniera indissolubile all'intelligenza artificiale. Ma come paese Italia, noi come siamo messi?
1: Allora, siamo messi che anche da noi c'è questa tendenza, l'1,7% del totale degli annunci vanno già in questa direzione, però ad esempio non so se ci confrontiamo con l'India, ad esempio in India oltre l'8% degli annunci va già verso l'intelligenza artificiale, quindi sì, c'è un movimento ma siamo un pochettino in ritardo. Però è molto interessante un'altra classifica sempre inerente al lavoro che ci dice dove conviene costruire la propria carriera. Questa è molto molto carina e lì non siamo messi malissimo comunque.
0: Non siamo messi malissimo. Allora, al primo posto c'è la Svizzera, seguita da Singapore e l'Australia. Comunque nella top 15 ci sono anche Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Austria, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda e Hong Kong. In questa classifica l'Italia occupa l'undicesima posizione. Quindi non è male, insomma.
1: Non male, dai, nel mondo, insomma, che l'Italia sia l'undicesimo posto, evidentemente tutti i difetti, no, tutti i problemi di cui parliamo spesso non vanno a incidere così tanto sulla possibilità di costruirsi comunque una carriera, magari soprattutto dal punto di vista tecnologico.
0: C'è insomma, poi dipende sempre, sai, dai guadagni, magari voglio dire in Italia questo tipo di professione magari è pagata molto meno rispetto ad altri paesi, però insomma ci sta anche che uno faccia un'esperienza all'estero e poi torni a lavorare in Italia.
1: Facciamo un gioco, se Fabiana avesse 20 anni in questo momento e non
0: perché non ho 20 anni?
1: No. E non avesse ambizioni di lavorare in radio, ma fosse una super esperta di intelligenza artificiale, tra questi posti dove andresti? Così devi partire il primo ottobre, dove vai?
0: Sì.
1: Io ce l'ho già ben presente.
0: Ma io andrei dunque, sarei indecisa fra Singapore e Australia, per cui credo che probabilmente andrei a Singapore.
1: Io invece tutta la vita in Canada.
0: In Canada.
1: È da sempre un po' un mio
0: pallino.
1: È un pallino, ci sono
0: stato
1: una
0: volta. Ma io in Canada,
1: volta.
0: Ecco, io non ci sono mai stata, mi piacerebbe, ho solo un problema con gli orsi che arrivano la mattina alla finestra.
1: Ma non ci sono gli orsi.
0: Ma sì che ci sono gli orsi.
1: Ma cosa vuoi?
0: La mattina quando faccio che mangi i cereali arriva l'orso lì dietro la finestra, no?
1: Ma se vuoi che poi nei grattacieli di Toronto ci sono gli orsi che ti disturbano a colazione.
0: Ma secondo me ultimamente sì, e del resto ci sono i lupi, scusa, che girano per le nostre strade, ci sono gli orsi in Canada lì a Toronto e quindi devo far pace con quella situazione. Dai, ascoltiamoci un po' di musica.

0: NSYNC, Justin Timberlake, Better Place. Vabbè, allora dai, adesso mi sento più tranquilla perché comunque in Canada non ci sono gli orsi e quindi si può anche andare a fare delle esperienze. No, sono un attimo perché ho Luchino qua che oggi è vestito che sembra uscito da una festa alla mucca assassina.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Luchino, come stai?
1: Io ho scoperto che vai in Canada più che altro non per gli orsi, per le canadesi.
0: Lui? Certo. Per le canadesi intendi
2: le tende.
0: Ma io ho sempre questo, capito, questo outfit che sembra uscito, cioè certo. Allora capito. Fantastica. Ma perché sei buddista, la cosa lì? Sei buddista?
1: No, sono buddino.
0: Ah, sei budino. Vabbè. No, vabbè, adesso. Allora, tra poco rimanete con noi perché parliamo di questa tendenza che c'è ad Hollywood, dove sempre meno spazio hanno gli attori cani, no? E invece hanno sempre più spazio i cani attori.
2: Ecco, su questo mi piacerebbe avere poi un commento di Luchino. Va bene, detto tra poco. Tra
0: meglio
2: poco.
0: Di no.
2: Va bene.
0: Tra poco qua, dai, su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Descritta Will.i.am Hall of Fame, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di questa tendenza ad Hollywood, dove ci sono sempre meno, come dire, attori cani e sempre più cani attori, però questo dovrebbe valere un po' per tutte le professioni, no, in realtà. Sì, sì. Ma insomma, diciamo che anche perché il cane al cinema è garanzia, come dire, di successo, no? Cioè il cane attira, comunque quando c'è la presenza di un cane all'interno di un film crea subito simpatia, crea una storia, crea empatia, no? E sì. Quindi insomma il botteghino, diciamo, risponde sempre, quasi sempre, in maniera positiva.
1: Però dicono gli esperti, bisogna stare molto attenti, perché se sbagli la scelta del cane può essere anche controproducente. Devi addirittura, questa qua è incredibile, c'è un sito che si chiama doesthedogdie.com, cioè il cane muore, punto di domanda, cioè è un sito che praticamente ti dice, inserendo il film che tu vuoi andare a vedere, se il cane protagonista muore esattamente nel minuto del film nel quale muore, perché molte persone non vogliono vedere questa scena e quindi magari mandano avanti o non guardano il film oppure saltano la scena nella quale il cane muore. È incredibile, e questo sito ha una marea di accessi giornalieri, migliaia.
0: Ma incredibile. Beh, c'è da dire che insomma più che al cinema, quasi sempre nelle serie TV, no? In passato c'era, vabbè, Rin Tin Tin, poi il cane del pastore tedesco, cos'è, il commissario Rex, ce ne sono tantissime di serie TV che sono arrivate al grande successo per la presenza, diciamo, dei cani, ma anche film che non necessariamente devono essere, diciamo, film per ragazzi, film per bambini, insomma, dove c'è la figura del cane, c'è sempre, diciamo, quel qualcosa in più, e quindi secondo me ad Hollywood si sono accorti che insomma questo può dare il là anche, no, a una storia, a una sceneggiatura che è garanzia appunto di successo da parte del pubblico.
1: Mi immagino i sceneggiatori, gli scrittori del film che si mettono lì al tavolo e dicono: allora il cane lo mettiamo nel film,
0: lo mettiamo qui,
1: tutti, certo, il cane, bisogna deve esserci un cane, troviamo un ruolo. No, mi fa sorridere che a Cannes, questo non lo sapevo, nel 2001 hanno istituito un premio canino per gli attori cani, perché era successo che Rin Tin Tin, che hai citato tu precedentemente, aveva vinto un premio come miglior attore, e quindi hanno detto: no, il cane non può vincere
0: quando tu sei un attore, sei superato nella bravura dal cane, ma insomma lì secondo qualche me l'attore domani la prende male, qualche problema c'è, con tutto il rispetto del cane, che a volte, anzi, i cani a volte sono più espressivi, però per l'attore non va bene.

0: Blanco con Elisa, i ricordi? Tu ce l'avrai sicuramente, Claudio, un cane al quale, a parte il tuo, il pelosetto, quello che hai, diciamo, al cinema al quale sei affezionato.
1: Beh, allora Rintintina, anch'io Lessi, mi ricordo Lessi,
0: ah,
1: torna a casa Lessi, rapida, piccolino.
0: Sì, sai che io non mi viene in mente, Luchino? Cioè, a te ti viene in mente qualcosa? Un cane piccolo...
2: Un cane piccolo dolce, tipo il canestrello.
0: No, vabbè, dai, vai via. Cioè, il canestrello.
1: Ma
0: ragazzi,
1: cosa devo fare?
0: Ma niente, ma cioè, tu figurati che lui è così a mezzogiorno e 38, no? Dice, ma di sera.
1: Però il canestrello a me adesso fa ridere. Mi ha lasciato un po' lì così, però adesso rido.
0: Il canestrello. Ah, va bene. Allora, rimanete lì. Sta per arrivare una grande canzone da non perdere.
3: Gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada. Presente.
8: Del Bufalo Giano. Presente.
9: Tagliavini Roberta. Presente.
10: Don Ghia Stefano. Presente. Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
12: Presente.
13: Bellucci Federico.
14: Presente.
13: Come ho messo la sedia?
14: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
15: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: adesso stanno cercando di magari modificare il testo, perché non si sentono più di dire che amano l'America, almeno questa ultima America. Terra di sogni e di libertà, grandissimo pezzo, grandissima canzone, protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, parliamo dei giochi del Mediterraneo.
1: Giochi del Mediterraneo, ah, ok, sì. Che cosa si mangia ai giochi del Mediterraneo? Considerate che i giochi del Mediterraneo sono un po' delle, lo possiamo dire senza offendere nessuno, delle Olimpiadi in piccolo, sì, perché sì, ci sono atleti anche di primissimo piano, no? Si mangiano, insomma, si mangiano le cose che si mangiano in Italia, però è il solito discorso, no? Se arriva dall'estero, tutte le persone che arrivano in Italia amano sempre, ogni volta che ci sono Olimpiadi, grandi manifestazioni in Italia, c'è questa notizia, perché è il modo migliore che l'Italia ha di presentarsi, no?
0: Ma oddio, noi siamo rimasti, devo dire, anche abbastanza meravigliati, perché ci sono stati, per esempio, nel corso proprio delle Olimpiadi, atleti che sono rimasti così proprio sbigottiti davanti a dei piatti per noi normalissimi, che non sapevano come mangiarli, che poi li hanno assaggiati e non se ne sono più separati. Anni fa gli atleti si nutrivano solo di proteine, carne magre, no? Sai, i calciatori mangiavano solo la bresaola, il pollo, le cose così, ma in realtà adesso gli atleti si cibano anche di pasta e pizza, che sono due capisaldi della nostra cucina italiana. Certo, non la matriciana, voglio dire, però certo, insomma, un piatto di pasta condita con le verdure o una pizza semplice, una margherita, ci sta.
1: Ecco, dobbiamo dire che questi giochi del Mediterraneo si svolgono in Puglia, a Taranto, quindi
0: ragazzi,
1: vuoi non abbuffarti di specialità pugliesi, non solo orecchiette, però insomma gli atleti sono sempre molto molto attenti. Però ecco, vedo pasticciotti, cosa sono i mostaccioli? Io non lo so.
0: Ma lo sai che io l'ho mangiato e non mi ricordo? Pensa come sono messa. Allora, mi ricordo del pasticciotto, perché il pasticciotto, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Certo, poi non è che riesci molto a sollevarti da terra dopo aver mangiato pasticciotti, che sono dolci.
1: Mamma mia, sono dei dolci tipici però di Napoli, comunque anche del sud, di cioccolato ripieni. Mamma mia!
0: Mamma mia.
1: Forse li hai mangiati a Napoli quella volta che sei stata a
0: Può essere, sì, sì, che poi sono tornate e sono aumentate di 3 kg.
1: Ecco,
0: quindi, capito.
1: Ve lo dico io per certo, l'atleta non mangia i mostaccioli.
0: No, è vero. No, non mangia i mostaccioli, no, però ogni tanto si lascia andare, magari perché dai, ci sta, no? Adesso durante, diciamo, le gare magari no, però finite le gare, come ricompensa ci si può sfogare anche in cucina. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, c'è il nuovo singolo di Saif.

0: I Take That con Shine. Tra l'altro tra 3 giorni esce il loro nuovo singolo che si intitola Feel My Love. Hanno già promesso 3 date per il prossimo tour in Italia nel 2027 con un sacco di paesi dove andranno a cantare e suonare dal vivo, quindi abbiamo capito che il 2027 sarà un anno di grandi ritorni dopo la reunion che ci sarà dei Maneskin, sai che andranno a Sanremo, no?
1: Sentito.
0: Hanno dato l'annuncio e

0: lo spaghetto allo scoglio dello Zionasti e lo slogan è: se lo mangi lo spaghetto allo scoglio non sei uno scoglione. Ti piace?
1: Questo mi ha fatto anche sorridere. Pensa un po', caro zio, grazie lo stesso. Ci ritroviamo domani con un nuovo match qui su Radio Number One dalle 13.
0: Grazie a te, Andrea Brumbru Ferrari. A domani.
1: A domani vi lasciamo con Stefano Federici e il pomeriggio Number One. Ciao a tutti.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: La musica che cerchi è qui.

0: Tra pochissimo qui su Radio Number One, dove sono le 14 in questo istante, ci sono le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba da venerdì scorso, potrebbe rientrare in Italia giovedì. I medici avrebbero dato l'ok al rientro. Si sta anche provando ad anticipare il volo da Cuba domani, ma difficilmente si riuscirà a organizzare tutto in tempo. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei figli della coppia anglo-australiana.

italiana, che presto potrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina Self che supera i 2,1 euro in autostrada, mentre lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera. Il 42enne è stato liberato dopo sole 48 ore perché per il magistrato è parso collaborativo. L'uomo però avrebbe abusato anche di un'altra donna soltanto 40 minuti prima. Incidente mortale a Bergamo, in città, un bambino di 10 anni ha perso la vita nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giudice nega i domiciliari. Restano in carcere due dei presunti esecutori. Il GIP di Roma respinge l'istanza presentata dai legali di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo le motivazioni, sarebbero reticenti e non credibili. Ci sono anche Roma e Atalanta, punteggio pieno in Serie A dopo due giornate insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Ieri sera nei posticipi, giallorossi capitolini hanno vinto 4-0 a Lecce. I nerazzurri bergamaschi hanno piegato 1-0 il Bologna all'ultimo secondo di recupero con Samardžić. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: apre questo secondo appuntamento della settimana, il primo di questo nuovo mese con il pomeriggio number one. Benvenuti.
1: Ciao Ste, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Buon pomeriggio e buon PN1 a tutti.
0: Grazie, buon PN1 anche a te.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti ascolto.
0: Grande
2: Radio
0: mister.
2: Number one sempre nel cuore.
0: Grazie mille, salutiamo tutti gli amici della pomeriggio number one, benvenuti, benvenute. Diciamo che tengono banco in queste ore le immagini di Novak Djokovic in lacrime qualche istante prima dall'eliminazione degli US Open. Un Novak che ha dichiarato che il suo corpo sta iniziando a cedere dopo una pesante eliminazione appunto dagli US Open 2026 e ha ammesso di provare sensazioni terribili durante questo incontro con nausea e vomito durante la partita, ma anche nelle partite precedenti. E dopo la sconfitta ha ammesso di aver odiato ogni minuto passato in campo a causa di queste difficoltà che si porta dietro da tempo. Per quanto riguarda il futuro, le sue parole hanno riacceso i dubbi sul suo imminente ritiro dal tennis professionistico e in molti pensano sia la fine di un'era. E allora, diciamo, agganciandomi a questo discorso, no, quando un corpo inizia a perdere un po' i colpi, vi chiedo, e voi amici e amiche del pomeriggio number one, a quale età avete avuto i primi problemini fisici, ad esempio i primi acciacchi, che ne so, quel mal di schiena che poi ha iniziato a non farti dormire la notte, problemi alla cervicale quando ti giri, hai male, non riesci a trovare una posizione, problemi alle anche, ai piedi, alle gambe. Quindi parliamo dei primi acciacchi. A quale età avete avuto i primi problemini fisici? Se volete potete raccontarmelo al 393 444 0444.

Djokovic ha dichiarato che il suo corpo sta iniziando a cedere. Ricordiamo l'età, dovrebbe avere, se non sbaglio, 39 anni. Quando io ho compiuto i 38 ho iniziato a avere problemi alla schiena, quindi capisco molto bene i problemi di Novak. C'è Margherita da Milano, 38 anni, la mia schiena ha iniziato a farmi veramente male. Quando arrivi vicino ai 40 poi cambia tutto. All'età di 47 anni comparse due erni al disco che con il tempo fortunatamente ho risolto. Ci si arriva, oggi ho 61 anni, sono in pensione da poco.

0: Dal Menno, siamo in provincia di Bergamo.
1: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
1: Primi problemi, li ho avuti problemi di vista verso i 15 anni.
0: Immagino.
1: A guardare certi certi giornalini. Non era il topolino,
2: Ciao Antonello, i primi problemi fisici li ho avuti quando ho compiuto i 51. Fino ai 50 tutto ok. Poi,
0: per fortuna.
2: Quando le mie donne hanno iniziato a volermi più volte al giorno, lì ho avuto i primi problemi fisici, ma non ti dico dove.
0: Meno male.
2: Diciamo alla schiena.
0: Diciamo.
2: Rodolfo, il cuccatore nativo.

0: Body is Ready, la canzone di Somber. Sono le 2:15, abbiamo preso come esempio Djokovic perché l'abbiamo visto in lacrime qualche istante prima dell'eliminazione dagli US Open e dopo la sconfitta lo stesso Novak ha ammesso di aver odiato ogni minuto passato in campo a causa di queste difficoltà che si porta dietro da tempo. Quindi parliamo di questi primi acciacchi, quindi mal di schiena, problemi alla cervicale, alle anche, lui poi aveva anche un senso di dissenteria, quindi vi ho chiesto, ma parlando di questi primi acciacchi, a quale età avete avuto questi primi problemi fisici?
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, io ho 40 anni, problemi di ipertensione, pillolina, tranquilla, però ne ho 54 e non ho mai avuto, non so, male alla schiena, male da nessuna parte, non mi sono mai rotta niente, sono in perfetta forma. Adesso però non vorrei tirarmi la sfiga, domani mi rompo una gamba, speriamo proprio di no. Comunque non ho nessun tipo di problema per il momento.
0: Fortunato.
1: Ciao a tutti, Michela da Parma.
0: Ciao Michela da Parma, un abbraccio, va Federica da Pavia, per lei da 20 anni ormai ha problemi alla cervicale, adesso ne ha 45. C'è Marilisa da Milano, a 40 anni ho avuto i primi acciacchi alla schiena soprattutto, mal di schiena anche per Enrico dall'età di 37 anni, Marghe dall'età di 38, e allora quanti?
2: Ciao Stefano. A 50 anni più o meno sono iniziati i primi doloretti. Adesso ne ho 56, l'altro giorno sono andata dalla dottoressa. Gli ho detto se non era il caso di fare un pellegrinaggio a Lourdes.
0: Vengo
2: se mi faceva fare lei qualche esame per togliere un po' tutti questi doloretti dappertutto. Dalla cima dei capelli all'ultima unghia dei piedi. Vediamo cosa succede, dai.
0: Vediamo.
2: Ciao Lori Barzilla.
0: Ciao Lori, ti

0: problemi alla cervicale, alle anche, eccetera, eccetera, quando sono giunti durante la vostra esistenza? Quale età?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Ezio.
1: 58 anni. I primi attacchi sono arrivati un paio di anni fa a causa lavoro, per lavoro, braccia alte e tutto. Adesso mi ritrovo, stando inginocchiato mi sono già rifatto tutte e due le protesi del ginocchio e adesso ho le spalle che hanno una grossissima infiammazione, eccetera.
0: Aia.
1: È dura. Fate cosa potete, ma non esagerate, se no poi vi ritrovate a una certa età che siete tutti a pezzi.
0: Grazie, grazie per avercelo raccontato. Fate quello che potete, ma non esagerate. Grazie mille, caro.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ragazzi, ragazzi.
0: Ragazzi, ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io fino alla crescita, tallone d'Achille era la schiena. Non c'era un verso. Ogni tanto saltava fuori, non c'era verso, io dovevo passare uno o due giorni a letto. Dopo ho fatto la parte della crescita, niente, ho passato tutto. L'anno scorso invece bloccato due mesi a casa per ernia cervicale.
0: Aia!
2: Risolta con la ozonoterapia.
0: Va bene, va bene. Grazie per quello che ci state raccontando. 393-444-0444. Abbraccio fortissimo a tutte quelle persone che hanno problemi alla cervicale, soprattutto alla schiena. Vi capisco benissimo. Piccolo break, tra pochissimo proveremo a capire la Sfinge. Arriverà dall'Egitto il collegamento con Sharm El Sheikh. Insieme alla nostra malefica ci sarà l'enigma della Sfinge.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon primo settembre a tutti voi, sono le 14:27, siete su Radio Number One, c'è il PN1, abbiamo parlato di Djokovic, di queste immagini che tengono banco con un Novak in lacrime qualche istante prima dell'eliminazione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sia signore e signori, Gianna Nannini è tornata, l'ha fatto con questa canzone intitolata Meraviglioso Errore. 2:30 in questo istante, chiudiamo il discorso legato agli acciacchi con il suo messaggio.
2: Ciao, ho 52 anni e da qualche anno soffro di protusioni alla schiena, fascia lombosacrale e alla cervicale. Inoltre dolori ai rotatori della spalla, ginocchia, fitoartrosi alle mani e penso forse di aver detto quasi tutto.
1: Direi
2: tagliando mi sa che questa volta non lo passo. Buona giornata, Rosy.
1: Grazie Rosy. 393 444 0444. Addio in Egitto perché

0: c'è l'enigma della Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nel mio programma, il PN1.
3: Il mio!
2: Taci, umano! È il nostro programma, lo ammetto. Preparatevi per questo enigma davvero complicato. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
3: Mamma mia, sempre più malefica questa Sfinge, ragazzi. Dai, concentratevi. Torniamo a Sharm El Sheikh, Sfinge, sia così gentile da ripetere.
2: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
3: Le ciabatte. Sono quelle?
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
3: Ma come vi perdi?

0: 14:36, siamo tornati in diretta in collegamento con l'Egitto, c'è la Sfinge e soprattutto c'è questo enigma veramente complicato. Risentiamolo.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? La Sfinge chiede: ma che cosa?
2: Le lenti a contatto. Ciao. Eliana da Bergamo.
0: Non sono le lenti a contatto, in tantissimi avete detto la stessa cosa che ha detto lei.
3: Lenti a contatto, Luigi Gallarate.
0: Non sono quelle, Luigi.
4: Le lenti a contatto.
0: No,
4: ciao
0: no,
4: a tutti.
0: No. Andiamo in Valtellina.
5: Buongiorno Stefano e buongiorno carissima Sfinge. La risposta è le tracce.
0: Nenè da Sondrio, sono le tracce. Chiediamo alla Sfinge.
6: Bevete no, di meno. Bevete no. Di meno la sera.
0: Ma non beve lei, come ti permetti? Sentiamo Marti.
7: Ciao, le diotrie, Martina da Bergamo.
0: È quelle che fa perdere a me la Sfinge.
8: Le lenti a contatto, Andrea da Breno.
0: Non sono quelle.
9: Ciao, ciao, Paolo da Ardesio. Secondo me la risposta esatta sono le password.
0: Non sono nemmeno quelle.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?

0: Siempre, siempre. Viajando por el mundo, Manu Chao, Karol G, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Cosa puoi vedere o non vedere quando lo perdi o le perdi al plurale? Sentiamo.
2: Ciao, sono Laura. Le lenti a contatto?
0: Abbiamo detto che non sono quelle, tesoro.
3: Ciao Stefano, sono le tracce. E comunque volevo dire alla Sfinge, l'ho trattata al male mio Stefano, eh. Sì, ciao Abdul, ciao Sfinge, ciao a tutti, ciao.
0: Salutiamo gli amici del Passo del Tonale, siamo a cavallo tra le province di Brescia e Trento. Sono sempre presenti dal Tonale, grazie per la fiducia.
4: Secondo me sono le chiavi.
0: Le chiavi.
4: Andrea da Tavernola.
0: Non sono le chiavi, dai, quando le perdi loro possono essere visibili o invisibili, cosa?
5: Alessandro da Semogo. Le ragioni.
0: Le ragioni. No, no.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ci ha provato, dai, malefica.
6: Luca da Legnano, le ciglia.
0: Le ciglia.
6: Buona giornata.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non offendere gli ascoltatori, malefica.
8: Stefano, possono essere le lenti a contatto?
0: No, non sono quelle, non sono quelle.
9: Ciao a tutti, denti dall'Agero, ma tutto bene. Possono essere le lenti a contatto?
0: Abbiamo
9: le
0: detto.
9: Vedi, non le vedi? No. Così. Ciao.
0: C'è qualcuno che dica un'altra cosa che non sia le lenti a contatto?
10: Secondo me
0: no,
10: sono
0: lui no.
10: E lo dico no. Perché sono esperto nel settore le patate. Ma perché un giorno le trovi, poi il giorno dopo spariscono anche dal divano. Le patate, è giusto? Rodolfo, il cuccatore dei sette monti.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Ma non lo so, ce lo deve dire lui.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
16: Egidio Ada.
17: Presente.
18: Del Bufalo Giano.
19: Presente.
16: Tagliavini Roberta.
17: Presente.
18: Don Ghia Stefano.
19: Presente.
18: Che c'è da ridere?
16: Di Folchi Irene.
17: Presente.
18: Bellucci Federico.
19: Presente.
18: Come ha messo la sedia?
19: Ah, scusi.
18: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
20: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: NFL 65, la grande canzone delle 14:45, ma torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto da Sharm el Sheikh, la Sfinge con l'Enigma.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili?
2: Che sta che la so. Alec Tumarel, ciao.
0: Non la sa.
3: Ciao, io dico gli occhiali, Sonia.
0: No, cara Sonia, non sono gli occhiali, non sono le lenti a contatto.
4: Ciao, sono le chiavi, no, Marco da Cremona.
0: Nemmeno quelle, le diottrie, Giacinto da Predore, non sono nemmeno le diottrie.
5: Ciao, Gianluca da Val di Dentro, provincia di Sondrio. Per me l'enigma della Sfinge è le chiavi.
0: No, non sono le chiavi. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Serve quel tipo di ragionamento lì.
6: È un po' di...

0: Buon vento di Alfa e Lorenzo Giovanotti, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, allora torniamo a collegarci visto che abbiamo linea verde con Sharm el Sheikh. Sfinge.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
0: Questi sono i loro ragionamenti, ascoltateli bene.
2: Ciao, sono Giuliana dalla provincia di Como, per me sono le corna.
0: Le corna?
2: Ciao.
0: Non sono le corna, carissima Giuliana.
3: Ciao Stefano, beh, ci è mancato il tuo PN1 pomeridiano, la tua bella musica, ci è mancato proprio tanto.
0: Grazie caro.
3: Secondo me la soluzione alla Sfinge potrebbero essere i capelli.
0: Non sono
3: Stefano
0: nemmeno...
3: da Varese.
0: Non sono quelli, Stefano da Varese. Cinzia.
4: Ciao, benvenuto.
0: Grazie.
4: Allora,
0: anche a te.
4: Possono essere le lacrime? Non Cinzia da Brescia.
0: Non sono nemmeno quelle.
5: Ciao Max da Ivrea. Può essere l'ombra?
0: No. Le palanche, visibili se hai contanti, invisibili se hai bitcoin. Ci scrivono, no?
6: Ciao Stefano, sono Stefano. Per me sono le corna.
0: No.
6: Perché quando le perdi non le vedi, però gli altri le vedono.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: 393-444-0444. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?

0: One, le donne al volante, sono le 19 in punto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: S&D con Good Old Days su Radio Number One. Abbiamo capito che insomma dai messaggi che ci avete scritto, Mediterraneo e il comfort movie che va per la maggiore.
1: Beh, è un film che da Oscar.
0: È un film da Oscar.
1: Cosa ne vuoi dire?
0: Nel vero senso della parola. Io sono più... No, ma ci sta. Ma davvero in tanti avete detto Mediterraneo. Io mi sposto un attimo invece sulla serialità.
1: Ok, serie TV.
0: E
1: quindi
0: sono in crisi.
1: Sì.
0: Perché è finita da prima delle vacanze, a giugno, la quarta stagione era, mi sembra, di From. L'hai visto?
1: No.
0: Ce l'hai presente?
1: No, non ce l'ho presente.
0: Allora, volevo capire se una roba che ho solo io ce l'ha... Cioè, l'ho vista solo io questa serie o c'è anche qualcun altro magari all'ascolto? Allora, se una serie viene prodotta fino alla quinta stagione, in teoria vuol dire che viene vista.
1: Sì,
0: se
1: esatto.
0: Se non la sopprimono.
1: Teoricamente.
0: Allora, From è tipo Lost.
1: Ok.
0: Con un aggravante. Cioè, in From ci sono questi personaggi che finiscono in un villaggio dal quale non riescono a uscire.
1: Quindi
0: sono intrappolati in un villaggio nel quale entrano a un certo punto per caso e non riescono più a tornare a casa.
1: Certo.
0: E non si capisce che cosa sia questo villaggio, una roba paranormale, con l'aggravante rispetto a Lost, che erano su quest'isola fuori dal mondo, che di notte appaiono degli zombie che li divorano. Allora, il discorso è questo. Io e mio marito li chiamiamo i Basusu, i zombie
1: Basusu,
0: che escono fuori quando, di notte, quando calano le tenebre. Allora, il discorso è questo. Io non ho ancora capito, dopo quattro stagioni, se questa serie TV è un capolavoro o una cagata pazzesca.
1: Certo.
0: Perché il discorso è, dove vanno... Quando ti infili in quella roba lì, che sei un autore, adesso è, ma come ne usciranno? Cioè, esattamente come in Lost, a un certo punto era, ma come ne usciranno fuori da questa cosa?
1: È come The Walking Dead, che poi alla fine, per concludere, ci hanno fatto 10 spin-off.
0: E
1: quindi non è conclusa.
0: Però sono in crisi. Allo stesso tempo dico, questa potrebbe essere una cagata pazzesca. Fatto sta che è finita la stagione a giugno e hanno detto che la prossima arriva a novembre del 2027. Cioè, è lontanissimo.
1: Hai già fatto in tempo a dimenticarti tutta la trama.
0: Esatto.
1: Purtroppo è così, infatti. Secondo me bisognerebbe, infatti, guardare le serie che sono già finite, già concluse.
0: Sì.
1: Così almeno non ti devi, insomma, non hai poi quei vuoti di memoria.
0: Però questa cosa allo stesso tempo mi porta un po' indietro nei bei vecchi tempi miei, dove tu dovevi aspettare pazientemente l'uscita della stagione, te ne dovevi guardare una puntata a settimana quando la TV te la proponeva.
1: Te la proponeva, certo.
0: Sì, è una roba da boomer.
1: Un pochino.
0: In quanto boomer aspetto il 2027.
1: Ma noi aspettiamo. Meno male che c'è la musica qui con le donne al volante su Radio Number One. Arrivano Tiesto, Jacob, Preme, Post Malone, un sacco di gente per questa Jackie Chan.

0: molto simile il mood Jovanotti Alba con cosa ho detto Alba? Alf.
1: Sei proprio piemontese.
0: Sono proprio ad Albane. Come la Toma. Buon vento su Radio Number One. Le 19:15. Allora, abbiamo scoperto che la serie TV From la guardiamo solo io e mio marito.
1: Ok.
0: Perché io ho detto se a qualcuno voleva dirmi cosa ne pensava, ma ho scoperto che HBO, mi sembra, la produce solo per me e per mio marito.
1: Certo, l'ha proposta solo a voi.
0: Cioè, sì. Vede che ci sono due utenti che si collegano, un utente che si collega a vedere la serie, ho detto che è un numero sufficiente per andare avanti con la quinta stagione. Ma adesso invece vogliamo sapere se c'è qualcuno che conosce, ci dice com'è la serie Pluribus,
1: che è ideata da Vince Gilligan, che è lo stesso ideatore di Breaking Bad e poi di Better Call Saul. Quindi comunque già si prospetta una serie di una qualità un po' superiore rispetto forse ad altre, si può dire. È una serie che è ambientata sempre ad Albuquerque, capitale del New Mexico, dove insomma tutte le sue serie sono ambientate, e segue la storia di questa scrittrice che si chiama Carol Sturka, che scopre di essere una delle 13 persone al mondo immune ad un virus che è stato creato in un laboratorio, sfruttando poi delle informazioni ottenute dall'universo, insomma è una cosa un po' complicata, che ha infettato l'intera umanità fondendola in un'unica mente collettiva, e soprattutto sono tutti quanti felici e allegri sempre.
0: Okay.
1: Sono tutti sorridenti, sono tutti cordiali, sono tutti... Voi immaginatevi un mondo dove tutti sono felici. È un'utopia, forse ci piace, ma quando la felicità è troppa ci dà fastidio.
0: E quindi questa serie tu la vorresti vedere, ma non hai ancora visto neanche una puntata.
1: Brava!
0: Cioè, tu credi che sia fighissima perché è prodotta dagli stessi produttori di Breaking Bad.
1: Eh sì, e poi ho letto un po' di recensioni di qua e là che dicono che sia veramente fenomenale.
0: Vediamo se per caso qualcuno ti dice se è così oppure no. 393-444-0444, anche per consigliarci o dissuaderci da che cosa vedere in TV prossimamente. Su Radio Number One ci sono Le Donne al Volante, siamo noi, Agnese e Chiara, tutti i giorni fino alle 20. Adesso anche Mai Smith con Stargazing.

0: Kids e la sua Stargazing qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco scopriremo che tempo farà.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Scopriamo quali temperature ci aspettano per la giornata di domani. Lo facciamo insieme a Nico Schiodetto. Ciao Nico, ben trovato.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Ciao.
2: Allora, domani che tempo farà, dici?
3: Una giornata ancora stabile, in realtà non succede praticamente nulla, un po' come oggi, giornata di sole, qualche nuvola di passaggio, più magari domani mattina, poi insomma il pomeriggio soleggiato. Con temperature che al centro-nord si mantengono più o meno tra i 30 e i 34 gradi, quindi insomma questa è un po' la situazione, però ecco, una giornata soleggiata, qualche brevissimo temporale di calore sull'in montagna, sulle Alpi di nord-est, sulla dorsale appenninica settentrionale, quindi Appennino Toscano ed Emiliano, però altrove appunto non succede nulla. Invece confermatissimo per il weekend una nuova ondata di caldo, una nuova vettura di aria calda dal deserto del Sahara verso l'Europa meridionale, e anche l'Italia vedrà un aumento delle temperature, quindi tra le giornate di venerdì e domenica ancora sole, ma più che altro il caldo tornerà a farsi sentire anche qui al nord-ovest con temperature fino a 35 gradi, quindi insomma tra un weekend molto caldo con temperature oltre la media stagionale, tenendo conto che ormai siamo ormai proprio nella prima parte del nuovo mese, prossimi quasi alla fine dell'estate.
1: Molto bene, ma che meraviglia, solo buone notizie dal meteo. Nikos, grazie per essere stato con noi, buona serata.
3: Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Voi.
1: E che ormai ci siamo quasi abituati, cioè domani non succede nulla, 28.000 gradi all'ombra, come se fosse la normalità.
2: Ma certo, tanto ormai andiamo sempre in giro in canottiera, in pantaloni corti, e va bene così. No,
4: non va bene così.
1: No. Io leggevo che appunto sul Piemonte sono previsti tipo, non so, 40 gradi nel mese di settembre, e torneremo a scuola. Perché dico torneremo? Ci devo tornare io?
2: Ma
1: no, ci tornano i miei figli.
2: Vuoi.
1: Però io per osmosi vivo l'anno accademico, andremo tutti a scuola in infradito a metà settembre.
2: E con i ventilatori quelli portatili, che sono sempre molto,
1: sono
2: molto comodi. Esatto. Restate con noi, c'è Bruno Mars.

0: Yes, On My Soul, qui su Radio Number One, con le donne al volante che, attenzione, in un futuro noi potremmo chiamarci semplicemente donne passeggere. Perché diciamo questo? Perché anche in Germania sta arrivando Waymo. Che cos'è Waymo? Sono quei robotaxi senza conducente, appunto delle auto taxi a guida autonoma, dove il volante si muove da solo, l'auto accelera, frena, sa dove girare, sa dove andare, e tu comodamente sei passeggero e ti godi il viaggio così.
1: Io ti dico, neanche se mi paghi. Senza pensarci su due, figurati. Cioè, è come chiedermi di salire su un aereo senza il pilota. Ora, è vero che c'è il pilota automatico per cui si inserisce, certo, la rotta, però se io so che c'è un omino lì seduto, mi sento comunque un filo più tranquilla, perché restano comunque macchine. Quindi, anzi, ti dirò, mi sentirei più tranquilla sull'aereo senza pilota che non sull'auto senza autista.
0: Senza conducente.
1: Io ci rinuncio. Possono fare cosa vogliono, sì?
0: Ti dico, sì, che un po' di mesi fa si era parlato sempre di Waymo a Los Angeles, perché aveva fatto, insomma, questa auto guida autonoma aveva fatto un incidente. Io avevo letto un dossier anche molto approfondito a riguardo, e dove diceva che tutti gli incidenti in cui queste auto erano coinvolte erano in verità causati da esseri umani. Quindi queste auto sono più sicure rispetto a noi umani che guidiamo,
1: cioè, perché era una macchina che gli andava addosso.
0: Esatto, sì, di solito è così.
1: Però anche tu, se sei alla guida e ti viene una macchina addosso,
0: però è sempre causato da un altro umano che non è, che è stato distratto,
1: cioè
0: per
1: non
0: esempio
1: è colpa della macchina, certo. Però a questo punto la macchina mi dovrebbe prevenire anche gli incidenti con dei, non lo so, dei sensori che frenano prima e più velocemente di quanto possa essere il riflesso della mente umana.
0: Sì, altrimenti mettono le ali e volano se proprio non riescono.
1: E a quel punto è direttamente Back to the Future.
0: Ci sta la macchina del prof,
1: che è un altro di quei comfort movie di cui sopra, quando lo trasmettono, io lo guardo sempre. Adesso c'è Emma, questa era Sanremo del 2024.

0: invito al Dance Eteria.
1: Volentieri.
0: Sì, sì, sì, perché è un celebre locale di New York, famosissimo negli anni '80, dove lei si esibì prima dell'indipendenza. E poi ha detto, 2000 anni dopo ci faccio su un singolo.
1: È brava Madonna.
0: Che comunque fa incetta di nomination.
1: Esattamente, nominata a qualsiasi Grammy possibile e immaginabile, appunto alla prossima cerimonia.
0: Fallo tu che la prendi in giro.
1: No,
0: fallo
1: no,
0: tu.
1: No, io la prendo in giro. Grandissima Madonna, tutto il rispetto, brava.
0: Senti, dicevamo che non salirei mai a bordo di un'auto col pilota automatico, Loncalè. E ho ragione.
1: E forse hai ragione, sì, perché andiamo a Islamabad, capitale del Pakistan. Attenzione, perché è diventato virale questo video di un giornalista seduto a fianco del posto di guida, appunto un passeggero di questa auto guidata da remoto, però non era un'auto completamente a guida autonoma, perché c'era qualcuno che da remoto appunto conduceva quest'auto. Lui insomma stava facendo un video per mostrare tutte le caratteristiche di questo veicolo mentre ovviamente l'auto viaggiava. Ad un certo punto si è persa la connessione, si è perso il contatto con l'omino che appunto guidava questa macchina, e il veicolo è andato fuori controllo ed è finito contro un furgoncino della polizia con tanto di agenti a bordo.
0: Cioè, ma capisci il danno? Che poi dico, ma se devi guidare da remoto,
1: e tanto vale, allora
0: tanto vale, mettiti alla guida. Cioè, comunque la concentrazione è la stessa. Motivo in più per avere sempre un autista a bordo. Noi siamo le donne. Io vi, perché tu non hai l'autista? Io sì.
1: Beh, sì,
0: mi muovo solo con l'autista.
1: Ah, certo, cava.
0: Secondo te?
1: Certo,
0: mi metto a guidare.
1: Chiara è della Torino bene. E lo si sente.
0: Mirafiori Nord, così per chi è di Torino capisce il quartiere. Benissimo, benissimo.
1: Molto bene. Restate con noi tra poco, una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: tratta a Madonna, che tra l'altro abbiamo ascoltato qualche minuto fa, che come l'avrebbe interpretata? Benissimo, però io non posso immaginarla in bocca a nessun altro se non alla bocca di quella rosaccia di Pink. E io mi vedo lì che faccio finta di studiare, 2001 tra l'altro anno della mia maturità, e mentre guardo Pink e compagnia cantante su MTV, e i libri sono lì che mi guardo e dico: ma
1: mi apriranno? Ma si apriranno da soli?
0: La maturità, questa l'ho in quinta, vediamo cosa vuole fare.
1: Perché questa guarda Pink?
0: Se vuole ripetere proprio l'ultimo anno, vedi tu.
1: Che bello, eh? Perché no? Ma perché no? Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One, come ogni ora. E ora novità dal mondo di italiano di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa si intitola Goya. Cosa so?

0: con Gotnon qui su Radio Number One. Robert Post, che peraltro avrebbe dovuto aprire le date del tour dei Sixpence Non The Richer, venendo anche in Italia il prossimo a Milano, il prossimo 23 ottobre, ma purtroppo il tour è stato cancellato perché è venuto a mancare un membro dei Sixpence Non The Richer, e quindi purtroppo, insomma, bisognerà pazientare per ritrovare appunto Robert Post dal vivo.
1: L'ha annunciato con un post?
0: Sì.
1: Perché ho detto questa cosa?

0: prepariamoci d'ora in avanti a chiamarla solo più Miley. Miley Cyrus, okay. Con un post, lei veramente,
1: sì.
0: Con un post sui social, con il suo primo piano e la scritta Miley, ha annunciato che d'ora in avanti sarà solo più Miley. Dici, ma cosa cambia? Beh, in realtà cambia, perché se pensiamo che Beyoncé, adesso la chiamiamo tutti Beyoncé, ma fino a un certo punto era Beyoncé Knowles.
1: Certo, è vero.
0: E fino a, ogni volta che uno pensa a Miley Cyrus lo dici nome e cognome come se fosse una cosa sola. D'ora in avanti invece sarà Miley, perché imperscrutabile, però.
1: Va bene, ma noi accettiamo.
0: Noi risparmiamo mezzo secondo.
1: È questo, è questa la cosa.
0: L'ha fatto
1: migliore.
0: Per noi.
1: L'ha fatto per noi radiofonici.
0: Esatto.
1: Noi Donne al Volante vi dobbiamo salutare. Grazie Chiara.
0: Grazie D'Agnese.
1: Vi lasciamo con Luchino e Gabro, i due matti dell'Happy Hour qui su Radio Number One.
0: Noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: signor Gabro, stasera una più bella dell'altra. Ma sono tutti innamorati stasera, secondo me.
1: One more beautiful than the other ones.
2: No, traduca.
0: Già ho del mal di testa, poi dopo non lo dire. Lei ha capito?
3: Sto imparando il cinese.
0: No, non era cinese questo, però va bene, buona serata, benvenuti in Radio Number One. Non so cosa voi stiate combinando, tante sono le richieste. Secondo lei mangiamo stasera?
2: Quelli non abbiamo mangiato per tutta la scorsa stagione, io non ho perso proprio le speranze.
0: No, Gandalf, mangiamo stasera?
4: È impossibile, mio.
0: È impossibile, niente. Anche stasera non si mangia.
2: Però ha visto, la chiama Sire.
0: Sire, perché lui non sa più come farsi perdonare, capito? Non è così funziona. Va bene, dobbiamo salutare Gaia, che richiedeva una canzone che gli cantava il suo papà. Adesso io non so perché la cantasse, perché tra l'altro è una canzone carinissima di Barry Manilow, che molti pensavano che a Copacabana si intendesse la nota spiaggia, la zona dove... No, questa era una canzone che Barry Manilow aveva scritto per il locale, noto locale di New York, Copacabana, che poi tra l'altro ha virgolettato era un night, come dire, ecco. Però raccontava di questa storia, di questa fanciulla che perse il fidanzato all'interno per una rissa e via dicendo, e poi alla fine, tornando nel locale, ricordava quell'accaduto, vede?
2: Stasera è dedicato il tema amore.
0: Mamma mia, chi al papà, chi alla fidanzata, insomma, quelle, tutte quelle cose lì. Ma la vogliamo ascoltare sta canzone, dai?

0: sul pianeta Terra negli anni 70 e con questa canzone che poi spopolò in giro per il mondo. Molti pensano che Copacabana era la nota spiaggia, no, non è un'altra cosa, era il locale di New York, ragazzi, vedi, mica così che tu sei delle cose così. Seconda ora, stasera guarda, facciamo delle cose spettacolari.
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: No, niente, noi facciamo delle cose mai viste. Va bene, buona serata, come sempre l'Happy Hour, cioè il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino, quello con la capa, non un altro, quello dell'Happy Hour, e poi ci siete voi tantissimi dall'altra parte. Salutiamo, ciao Loretta, buona serata a te, salutiamo anche Masha, ciao Patrizia.
2: Ciao a tutti, bentrovati all'Happy Hour.
0: No, guardi lei, ma ho visto che stava guardando, cosa stava guardando? Che...
2: Sì, no, pensavo al mese scorso, no, perché il 12 di agosto c'è stata l'eclissi solare, abbiamo visto che la luna è passata davanti al sole per un attimo in Spagna, soprattutto tutto quanto è diventato buio.
0: Sì, ma non
2: è stata l'unica, perché c'è qualcuno che è riuscito a vedere l'eclissi anche dallo spazio.
0: È vero.
2: Un satellite che praticamente l'ha vista al contrario.
0: Esatto, cioè praticamente ha visto l'eclissi in altro modo, e pare che questa cosa accada un paio di volte all'anno, non di più. E c'è questa cosa strana, voi immaginate, vabbè, queste immagini dal satellite, che fondamentalmente era la Terra che faceva da scudo all'equilibrio delle luci, della luce, che è tutto, diciamo così, un gioco di luci, se vogliamo metterlo in modo proprio poetico. Come siamo poeti stasera, guardi. Sono, guardi, veramente d'accordo. Ma perché, niente, me le vado a cercare.
2: È partita carica quest'anno, però la barista,
0: quest'anno è partita carica. Oh, chi è che salutava la barista? Anche prima è arrivato un messaggio che salutava la barista, adesso lo trovo, poi glielo dico, va bene, dopo le così la salutano.
3: Non lo voglio sapere.
0: No, non glielo dico. Allora, ma non si può. Cosa c'ha stasera?
2: È acida. Non so se perché sta col Berti e quindi beve troppo, oppure per carattere.
0: Berti è sparito, non ho capito dove è andato. Adesso lo troviamo da qualche parte. 393-444-0444. Questo è il numero, perché ci abbiamo ancora spazio.
2: Sì, ci sono.
0: Pensi un po' lei che per questo primo settembre ci abbiamo degli spazi. Adesso in Maroon 5.

0: Sorpresa, euforia, sono pazza di te, non di te, quello da me, ma di te, di lui, probabilmente. Sarà una cosa così, secondo lei, lei cosa dice?
1: Lei è veramente un filosofo, un paroliere.
0: Ah no, pensavo che anche lei mi desse del cretino, siamo già la barista, siamo già messi bene, ma... Cioè, siano Spyro.

0: buona domenica.
1: La buona domenica è quella di Saif e voi adesso state lì perché tra un attimo arriva un'altra bella canzone che voi avete scegliuto.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E buona serata e benvenuti Radio Number One. Questo è il Happy Hour, il vostro open bar preferito.
3: Allora, cosa le porto da bere?
2: Ma perché parla così?
4: Non ce la facciamo più.
2: Ma perché? Berti, dove è andato Berti?
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Non lo sappiamo perché.
4: No, ma stasera Berti è distratto, ha pensato solo a bere. Niente, di solito qualcosina dice, niente, gli spazi, il dedicato,
2: niente,
4: le cose.
2: Stasera niente, no, perché stasera abbiamo ancora degli spazi. Va bene, quindi
5: ciao ragazzi, sì, ci beviamo domani.
2: Ci beviamo domani Berti, noi intanto andiamo avanti anche perché c'è Deborah che voleva richiedere una canzone in quanto dice questa canzone mi ricordo una vacanza bellissima con il mio fidanzato.
4: Visto, stasera solo amore.
2: Stasera solo amore. Tra l'altro una canzone bellissima, sì, di Alicia Keys, che tra le altre cose lei purtroppo dedicò a un'amica che scomparve, un'amica, un'attrice, una cantante in quel periodo scomparsa, e questa canzone è dedicata a lei. Una canzone tra le altre cose che poi in quell'anno, stiamo parlando del 2003, vinse, pensate un po' voi, cioè mi vinse, diciamo venne inclusa tra i 100 migliori singoli R&B di quel periodo, quindi tanta roba oserei dire. E allora ascoltiamo Alicia Keys.

ragazzi, un capolavoro di Alicia Keys del 2003. Grazie Deborah per la richiesta. Ci abbiamo ancora uno spazio, signor Gabro, l'ultimo della giornata, quello al limone però. Adesso Jungle Sunshine.

0: Sorry Radio Number One, buona serata, ma quanti siete anche questa sera? Ma
1: scusi, non ho capito.
0: No, che siano in tanti i nostri ascoltatori, glielo spieghi lei, se non capro io.
2: La barista deve sapere ovviamente che abbiamo un numero al quale gli ascoltatori possono scrivere, che è il 393-444-0444, lo diciamo tutte le sere, ma perché lavora troppo lei.
0: Lei lavora troppo, no?
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Il numero, non so. Va bene, nel frattempo lei lo sa che ci vuole del tempo tecnico per percepire dei messaggi alcune volte, no? E poi c'è chi li riceve, no? Prima parlavamo del satellite che dall'esterno della Terra, ovviamente se ruota intorno alla Terra, ha goduto della vista dell'eclissi di questo 28 di agosto, era 28 di agosto?
2: Sì, il mese scorso.
0: Sì. E qualcuno suggerisce, no? Giustamente.
3: Comunque, io l'eclissi l'ho seguita dall'app. Media in-app. Non so se era quello che c'erano loro con il satellite, non lo so. Però
0: siamo tutto
3: l'eclissi l'ho seguito lì su YouTube. Poi vabbè, c'erano anche altri siti, però erano stranieri.
0: E non si capiva
3: in italiano, io ho visto loro. Magari c'erano anche altri, non lo so, ma io ho seguito loro.
0: Lei pensi l'eclissi, signor Gabro, vista in tedesco, come potremmo
2: dire? Eclissen. Lunaren.
0: Poi c'era l'eclissi cinese, la mia
2: eclissi salale, eclissi lunale, nome d'Atlanta, Atlanta.
0: È tutto così, praticamente.
1: Sto impalando il cinese.
0: Anche lei, va bene.
1: Buona sera.
0: Sì, buon anno. Va bene, allora 393-444-0444. Allora, il Berti è già andato via, ma vi dico già che non abbiamo più spazi, perché in questo momento si chiudono gli spazi delle richieste, perché ahimè, oibò, voilà, ho fatto un po' di esclamazioni. È arrivata l'ultima richiesta poc'anzi, e quindi
2: torno domani, quindi WhatsApp caldo.
0: Perché domani ancora l'appuntamento del dedicato puntualissimo, mi raccomando, perché anche domani sera ci avremo degli spazi per voi. Adesso invece per voi ci abbiamo Teddy Swims.

0: francese lei, bravissimo. Salutiamo anche Inna che dice: oggi non sono tanto in vena ma sono in arteria. E tu già capisci di che cosa stiamo parlando,
1: eh? Sei dei nostri, Inna, dai.
0: Ciao Inna, buona serata. E ovviamente salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche Giuseppe. Ciao Giuseppe, buon rientro a casa visto che stai tornando adesso dal lavoro. Buona anche a Miriana. E buona serata invece agli amici di Milano, in particolar modo a Max che voleva una canzone. Tra altre cose è legata a un film che lui ama tantissimo. Sto parlando di Dirty Dancing, il famoso Balli Proibiti, che dice che continua a vedere ogni volta. Per lui è bellissimo ogni volta. E allora gli è venuto in mente questa canzone, dice, perché quella è una canzone particolare che mi è rimasta nel cuore. Sa che ognuno resta una canzone nel cuore quando guarda un film. Ecco, a Max è rimasta questa canzone nel cuore, va bene. E allora Patrick Spice e questo She's Like the Wind.

0: Modest Vice e Wendy Fraser, che poi tra l'altro è anche attore e interprete del film Dirty Dancing, e in questo caso gli venne anche chiesto di cantare questa parte di colonna sonora di quel film, no? Che poi Max continua a vedere, poi secondo lei lo vede perché non ha capito bene la trama? O perché...
1: Allora Max, facciamo così, Happy Hour, Number One Classics, e poi ti riguardi il film.
0: Dai!

0: Beatles, mi ricordo una,
1: Dua
0: Lipa, No, devo provare a giocare di stasera, guarda.
1: Una delle più belle canzoni dell'estate comunque, quella dei Pinguini.
0: Diciamolo, ma siamo quasi addirittura d'arrivo.
1: Ci siamo,
0: lo sapete, ci siamo quasi, eh. Madonna, cosa che stiamo andando a casa, man. Talk to you.

0: Che dire, abbiamo chiuso, stiamo per chiudendo anche stasera.
1: Cin chun chan
0: che cosa? Va bene, tra un attimo arriva Number One Classic.
2: Ci sentiamo domani con l'Happy Hour, ci sarà solo Luchino perché io ho uno di quegli spettacoli sai, internazionali.
0: Domani chissà che imitazioni meravigliose farà domani sera. Dopo me li registro, le voglio sentire tutte. Va bene, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi,
3: Happy, happy hour. Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.